Sono Male Somondi in ascolto da Verona, Italia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Jumbo. Siamo nella bellissima compagnia della splendida Masao Ejapani che ci fa compagnia tutti i giorni dalle 10 alle 2 del pomeriggio con Ongea Usikike, perché è solo lì che puoi ascoltare ed essere ascoltato. E allora, buon ascolto!